0: e mancicilla c'è, tra la la la la la la, latticelli in quelle, tra la la la la la la, tu ne cingene lì, te muscino toffe nimpe, un dolci costi glase, rubine in ofti nase, o stan, o toi di stim fa aere, di pen, alla feine, di feine, alla feine.
1: Sostan, sostan, sostan.
0: Mae'r sgrifft yn pan y can, pan y can, dwi'n sy'n gnat, nhw fel dy champagne.